0: Bona ke majong la dalo la parange nge pelage ama pafalo dama elephant. Ya ya ya ya. Elimi chumva.
1: You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are. You are.